sun ci wata rauni da muka shakata tare da ƙarfinsa cikin waƙarsa ne mai daɗin da suna ashashayi wato kuma bisararro kana jin daɗin kasancewa tare da biyar su tofin a kan mita 90.6 a daidai wani lokaci